0: La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.
1: Olha che coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina che vem, che passa, doce balanço, caminho.

0: l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Weekend inondato di note per la festa europea della musica che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record, oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. La capitale della cultura quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale festa della musica dei giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
2: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, nello scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo Rosselli. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza ariana. Lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno, ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti. È giovanissima quando scrive la nostra Costituzione.
1: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Sono il più contento del mondo, mi sono sogno di non svegliatemi, vincere uno scudetto, una panchina così prestigiosa, penso che mi renderò conto solo più avanti di quello che è successo.
4: Farà fatica coach Peppe Poeta a convincersi che è tutto vero, Milano è campione d'Italia, a completare il triplete con Coppa Italia e Supercoppa Italiana in una stagione partita con in panchina Ettore Messina prima del cambio della guardia a novembre con Poeta e prima del via alla scomparsa di Giorgio Armani.
3: Siamo orgogliosi di far parte di qualcosa che lui ha costruito, proviamo a portare i suoi valori avanti, che sono quelli di esigenza, disciplina, di stile e di risultati.
4: Per la prossima stagione il sano realismo nell'approccio all'Eurolega.
3: È chiaro che vorremmo tenere tanti di questi giocatori, ma siamo in possibilità di farlo. Siamo consapevoli di essere un underdog per l'Eurolega l'anno prossimo e come tale cerchiamo profili di gente che ha fame, di gente che vuole arrivare.
4: Una buona giornata da Gerardo Di Vivo.

0: Vai Studio Q, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Kronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. One, two, three, four.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Kronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA infatti ha approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

bit of bass with those 88s.

0: l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Cronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti e gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata.

si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

Ascolti Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco nel Savonese. Durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della difesa a Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. 1, 2, 3, 4!

E questa libertà sessuale si trasferisce anche nelle canzoni. È il momento di Je t'aime, moi non plus. E noi che siamo grandi, grandi copiatori, decidiamo di seguire questo filone.

0: debutta nel genere erotico e pubblica questo 45 giri dal titolo La prima volta, che naturalmente finisce dritto in classifica, all'epoca era il numero 7, e andiamo ad ascoltarlo. Il progetto era Andrea e Nicole.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: con questo trasgressivo 1976, un'estate davvero scabrosa. Noi ci risentiamo tra qualche minuto, diciamo fra un'ora circa, per un'altra trasmissione con le parade del passato su Radio 607080. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco. Nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della Difesa a Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata del

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: E arriviamo così al 1986, cari amici fedelissimi, bravissimi e bellissimi ascoltatori di Radio 60-70-80. Bruno Righetti vi saluta da questi magici microfoni e da queste antenne straordinarie, sono tutte rifinite in oro puro, che vi mandano in onda pezzi da classifica, ma veramente delle autentiche cannonate che tutti i giorni potete gustarvi semplicemente sintonizzandovi sul nostro canale, ma anche scaricandovi l'applicazione di Radio Studio Più, e all'interno avrete il link che vi collega direttamente al nostro mondo e potete quindi stare con noi anche nei vostri trasferimenti vacanzieri, visto che siamo qui a parlare di una stagione, quella della metà di giugno, della seconda metà di giugno del 1986. La classifica italiana in quell'anno aveva al primo posto una canzone di Madonna che ascolteremo fra qualche minuto, perché prima ho inserito questo pezzo che rappresenta un po' un momento di rilancio per una band strepitosa, aveva già conosciuto il successo mondiale, ma stava vivendo da qualche tempo un momento più critico nel rapporto tra Keith Richard e Mick Jagger. Uno voleva tornarsene al solido rock and roll delle origini e l'altro invece voleva andarsene verso il pop. Riescono a mettersi d'accordo e pubblicano Dirty Work, e questo disco fa il botto. Harlem Shuffle, è chiaro che sono i Rolling Stones.
0: C'era una volta Hit Parade.

piacciono un sacco in questa versione Rolling Stones, anche se non erano forse al massimo della loro creatività, però quando si mettevano a lavorare insieme questi due geni scoppiavano veramente anche nei momenti più difficili pezzi incredibili come questo che abbiamo ascoltato, Harlem Shuffle, direttamente dalla nostra parade, che aveva al primo posto una canzone strepitosa che infatti è contemporaneamente seconda anche

ottica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
1: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato è risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
3: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare 2 vittorie con vista a 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Ridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita. Alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde. Mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto. E domani, sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

0: Radio 607080, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ragazzotti del 50, anche del 45, che sono all'ascolto in questo momento di Radio 60, 70, 80, direi molti, a giudicare dall'età media della popolazione italiana, quindi vado sul sicuro, perché le classifiche del passato di oggi, di questo momento in particolare, si occupano del 1967 ed è un anno strepitoso per un cantante bresciano. La sua versione originale di questa canzone si intitola Hurt ed è scritta dal Jacobs e Jimmy Crane, pubblicata per la prima volta da Roy Hamilton nel

Garda, Gianni Morandi di Un mondo d'amore, Johnny Dorelli con la sua versione dell'immensità, e quindi un parere importante. E al punto numero due aveva questo ragazzotto americano che aveva cominciato il suo percorso come pugile. Dopo alcuni riconoscimenti iniziali durante il combattimento

bandiera gialla, dopodiché arriva a pubblicare questo disco, vince il Festival di Sanremo e accompagna Fausto Leali durante il successo di quell'estate. È chiaro che sto parlando di Rocky Romance.

0: solito vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo incontro musicale che avremo con le pareti del passato. Ricordatevi che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, dove al suo interno ritroverete con molta facilità anche il link che vi collega al nostro mondo, quello di Radio 60 70 80. Noi ci risentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: successi.
1: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco. Nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della Difesa a Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80 by Studio Q, la radio degli anni più belli.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Tornano gli anni 70, nell'appuntamento con le Hit Parade di tanto tempo fa, Bruno Righetti su Radio 60 70 80, i consueti 10 minuti per allungare le nostre mani dentro l'archivio a pigliare due canzoni che siano rappresentative di quel periodo, anche abbastanza bello dal punto di vista musicale. Siamo intorno alla metà degli anni 70, siamo nel 1977 e da noi c'era una canzone che abbiamo ascoltato anche recentemente al primo posto assoluto, e cioè Amare un po' di Lucio Battisti, che ci rimase per veramente parecchie settimane al vertice della Hit Parade, quindi la belle pop di Black is Black al punto 2, Minor Ferguson con il team di Rocky al numero 3 e All the Way degli Oliver Onions al 4, quindi collage di Tu mi rubi l'anima al punto numero 5. Insomma, eravamo in una fase molto molto romantica per la musica italiana, e quindi noi che facciamo? Dopo avervi raccontato cosa accadeva da noi, trasvoliamo negli Stati Uniti, perché le due canzoni che ho scelto per oggi arrivano da là, da un Hit Parade davvero importante. Il primo pezzo che andiamo ad ascoltarci è di un successo strepitoso, di un album davvero incredibile dal titolo Rumors, poi vi raccanterò qualcosa di questo disco, intanto ce lo ascoltiamo. Dreams dei Fleetwood Mac.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

benissimo perché è lei l'autrice di questo disco che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Dreams e che porta il Fleetwood Mac davvero molto molto in alto nelle hit parade. Un bel gruppo che ha venduto un sacco di dischi, ce lo lasciamo alle spalle per ascoltare adesso

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
1: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
3: Quando il gioco si fa duro servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare 2 vittorie con vista a 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Ridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita. Alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde. Mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto. E domani, sulla scia delle stelle, Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più. Shimmy, cocoa, bob, you're rocking with me.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Venite con noi che vi prendiamo per mano e vi accompagniamo all'interno delle parade più belle del mondo e anche di quelle più lontane. Da noi siamo nella seconda metà del mese di giugno del 1987. Siamo in piena epoca dance e qui troviamo anche tante cose nuove e tanti artisti che si affacciano per la prima volta sulla scena internazionale. E noi che siamo perennemente conquistati dalla musica che arriva d'oltre manica, è ovvio che troviamo nella nostra Hit Parade parecchi esempi delle canzoni o di artisti che arrivano da là. La prima canzone che andremo a ascoltare insieme è di un duo di ragazzi inglesi che hanno raggiunto il successo proprio in questo periodo, le sorelle Melanie, Susan e Kim Appleby. Purtroppo Kim si è persa molto precocemente perché all'età di 23 anni il cancro se l'è portata via, però ha fatto tempo a vivere un grandissimo momento quando si sono affidate alla produzione di Stock Aitken e Waterman, che in quel momento tutto ciò che toccavano trasformavano in oro e non potevano ovviamente esimersi dall'occupare le posizioni di vertice della nostra Hit Parade, comunque molto importanti. Andiamo a riascoltarla insieme, questa bellissima Respectable, Mel and Kim.
0: C'era una volta Hit

musica, di teatro, insomma, è sempre stata al centro dell'attenzione nel mondo speciale. Arriva a toccare il suo apice con la musica, componendo questa canzone che ricordo benissimo fece un grande successo anche da noi, appunto, che arrivò anche in Hit Parade con

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60-70-80 News.
2: Altra giornata caratterizzata dal sole e da un caldo piuttosto marcato sull'Italia. Qualche temporale in più sui rilievi. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti sempre più compatti sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, specie del centro, con rischio di focolai temporaleschi. Sul resto del paese ampio soleggiamento ovunque. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Roberto.
1: E arriva così anche il termine, ma solo per il momento, delle classifiche del passato. 10 minuti scorrono veloci, noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento in un'altra decade. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. È in alcune piante da interno artificiali che potrebbe risiedere il segreto della transizione ecologica su piccola scala. È quanto afferma un gruppo di ricerca statunitense in un articolo recentemente comparso su Advanced Sustainable Systems. Queste piante speciali utilizzano la luce interna per effettuare la fotosintesi, riducendo del 90% i livelli di anidride carbonica negli ambienti in cui vengono collocate. Nel corso della ricerca, gli esperti sono stati affiancati dall'Office of Naval Research. Nel 2023 il tasso di riciclo complessivo della carta ha raggiunto il valore record del 92,1%, superando l'obiettivo dell'85% fissato dall'Unione Europea per il 2030. La fotografia del rapporto 2024 dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri. Il tasso di materiali non compostabili nell'umido è pari al 7,1%, ciò causa in media una rimozione del 21,9% dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento. Per diffondere buone pratiche di raccolta nasce l'osservatorio Bioriciclo, voluto dal Consorzio Italiano Compostatori e dal Consorzio BioRepac. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose. Di nuovo bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole, con cieli limpidi da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sui rilievi, specialmente sulle Alpi e sulle aree appenniniche del centro, specie in Toscana. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: A Radio 60.

joining of the disco trial.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. C'è

0: o dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Se siete alla ricerca di un viaggio che vi porti in un luogo ricco di cultura, di bellezze naturali, di città incantevoli e di un'ospitalità davvero calorosa, il nostro consiglio è Irlanda del Nord, una terra dove il processo di pace dopo anni difficili ha portato a una rinascita economica e culturale che ha reso questa terra davvero speciale. Sentiamo Liz Teal dell'ufficio del turismo nord irlandese. La maggior parte delle persone viene qui attratta dai nostri paesaggi, le coste, le montagne, le tante attività all'aria aperta, ma quando incontrano la gente del posto scoprono anche la nostra cultura, la musica, l'arte e la poesia. Tra le attrazioni più importanti è sicuramente il Titanic Belfast, il museo dedicato alla storia del Titanic, e poi il Giant's Causeway, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO, un tratto di costa con oltre 40.000 colonne basaltiche a forma di prisma, e poi la strada costiera di Causeway, che parte da Belfast per circa 120 km lungo la costa e arriva a Derry, Londonderry, città molto vivace che ha mura medievali tra le meglio conservate d'Europa. Si incontrano molti villaggi e ciascuno ha una propria personalità e permette di entrare in contatto con la popolazione locale. E poi c'è Belfast, che è stata riconosciuta città della musica UNESCO nel Regno Unito. Solo Glasgow e Liverpool condividono questo titolo con noi. La musica è ovunque, non solo a Belfast, ma in tutta l'Irlanda del Nord.
2: Northern Ireland.
1: Quanto è importante la musica nella vostra cultura? La musica è una parte fondamentale della nostra identità culturale. Durante l'anno organizziamo molti festival musicali e quest'anno dal 2 al 9 agosto ospitiamo per la prima volta il Flea Festival, il più importante di musica tradizionale irlandese.
2: E gastronomia.
1: E anche la gastronomia è un punto di forza.
2: Yes,
1: essendo circondati dal mare abbiamo ottimi prodotti ittici e frutti di mare freschissimi. Inoltre disponiamo di eccellenti prodotti agricoli locali, le nostre patate sono molto rinomate. Siamo anche famosi per whisky, la distilleria Bushmills, fondata nel 1608, è la più antica distilleria di whisky al mondo, ancora attiva. Vi consigliamo anche di visitare St. George Market di Belfast, soprattutto nel fine settimana, qui si trovano produttori artigianali locali che fanno degustare i loro prodotti. Ed è un ottimo modo per conoscere la cultura locale attraverso il cibo. Gli abitanti dell'Irlanda del Nord sono molto accoglienti, è corretto dire che avete qualcosa in comune con gli italiani?
2: Yes.
1: Direi di sì, ci piacciono le cose belle della vita e sappiamo divertirci. L'ospitalità è parte fondamentale della nostra identità e vogliamo che ogni visitatore si senta il benvenuto, sia che soggiorni in una struttura economica, sia in un hotel a 5 stelle.
2: 5-star accommodation.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Liz Teal e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Su Radio 60.

0: Vai Studio Q, è la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Q.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once Upon a Time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Siamo tornati negli anni 70 e precisamente al 1978, il periodo era più o meno questo. Bentornati su Radio 60 70 80 all'appuntamento con le parade del passato condotto da Bruno Righetti, questo canale meraviglioso che tutti i giorni trasmette selezioni incredibili da questi 30 anni, tutti rigorosamente grandi successi, presentati in forma mixata all'inizio di ogni ora e poi tutte le varie selezioni, e noi intercaliamo a ritmi regolari ogni ora circa con le classifiche di tanto tempo fa, sempre quelle del periodo in cui ci stiamo parlando, quindi seconda metà del mese di giugno, dicevo del 1978. Al punto numero uno c'era Antonello Venditti con il suo celebre successo Sotto il segno dei pesci, quindi al 2 Staying Alive dei Bee Gees, quindi Elisabetta Viviani con Heidi, qui i cartoni animati cominciavano a farla da padroni, Actarus con Ufolo Ball 4, e al quinto una canzone bellissima di Patti Pravo, Pensiero stupendo, quindi Tu di Umberto Tozzi al 6, e al 7 Generale di Francesco De Gregori. Questo per farvi un po' un quadro importante per la musica italiana. Alla prima canzone però che abbiamo scelto per oggi ci consente di celebrare una grande showgirl, un'icona della televisione italiana che è stata per tanti anni regina incontrastata dei programmi televisivi del varietà ed è ancora oggi un riferimento per molti, per gran parte del pubblico italiano, soprattutto quello un po' più maturo. Ma è stata anche campione di vendite e questo è stato un esempio. Tanti auguri, Raffaella Carrà.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Voi sapete che spesso ci piace andare a fare degli excursus nelle classifiche americane, e mentre in Italia c'era la hit parade che vi ho detto, negli Stati Uniti al numero uno nella top 100 americana c'era Shadow Dancing di Andy Gibb, un ragazzo tanto bravo, tanto bello quanto sfortunato, con il carattere debole, che non ha saputo far fronte agli eccessi del successo, essendo inserito in una famiglia, insomma quella dei fratelli Gibb, particolarmente fortunata. Purtroppo lui se n'è andato molto giovane, ma in quel momento era al numero uno e stava vivendo un periodo davvero strepitoso. Al secondo posto la colonna sonora, uno dei pezzi della colonna sonora di Grease, You Are the One That I Want di John Travolta e Olivia Newton-John, mentre al numero 4 c'è un artista che ha venduto veramente tantissimo con questa canzone. Pensate che qualche mese prima, anzi un anno prima, vennero diagnosticati dei noduli alle corde vocali, ma uno stadio così avanzato che necessitava un intervento urgente. L'operazione costrinse a non poter nemmeno parlare la signorina per ben 6 settimane, e un giorno, durante la sua convalescenza, accidentalmente lanciò un urlo che le segnò la voce e le diede quel tono rauco che fece la sua fortuna, nonostante pensasse che la sua carriera fosse finita. Il brano in questione è It's a Heartache, lei è

0: È stato un grande piacere ritrovare Bonnie Taylor con It's a Heartache dal nostro appuntamento con le pareti del passato, che per il momento si ferma qui. Vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80 e noi torneremo fra circa un'ora per un'altra nuotatina nelle Hit Parade. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Ariane Kronos Prometeo. Il ruolo delle proteine animali nell'evoluzione umana se ne è parlato in occasione dell'incontro organizzato dal think tank Competere in partnership con l'associazione Carni Sostenibili che si è svolto a Bruxelles nelle scorse settimane. Al centro dell'evento il volume a spasso con Lucy, perché mangiamo, come parliamo, virtù e valore delle proteine animali, scritto da Pietro Paganini con la collaborazione di Carola Macagno. Elisabetta Bernardi, docente di biologia della nutrizione presso l'Università degli Studi di Bari.
2: Quando si introduce il concetto di transizione proteica, ossia di sostituire le proteine animali con quelle vegetali, bisogna ricordare che negli alimenti le proteine sono legate ad altri nutrienti molto importanti, come la vitamina B12, lo zinco e anche gli aminoacidi essenziali. E ricordare anche che noi non abbiamo un deposito di proteine all'interno dell'organismo, noi abbiamo un deposito di grassi e questo ce ne accorgiamo, abbiamo un deposito di carboidrati all'interno del muscolo, ma le proteine ne abbiamo bisogno quotidianamente e abbiamo bisogno di proteine di ottima qualità come quelle che originano proprio dagli alimenti di origine animale. Perché? Perché vengono utilizzate per produrre le proteine del nostro organismo, quindi ormoni, ma anche enzimi e tutte le molecole che sono di natura proteica all'interno dell'organismo.
1: Oltre 100 km quadrati del territorio di Roma sono interessati dalla presenza di vuoti sotterranei, quasi 61 km quadrati in area ad elevata densità di cavità, è quanto emerge dall'aggiornamento della carta delle cavità sotterranee di Roma. Nel 2025 oltre 300 illegalità ambientali e per la pesca di frodo accertate, sono i dati relativi a 32 aree marine protette e alle aree a mare di 3 parchi nazionali, elaborati per la prima volta da Legambiente in collaborazione con Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto. Dal 26 al 28 giugno 2026 all'Isola d'Elba torna SAFE, il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza, tema del 2026, gli itinerari mediterranei. L'Earth Overshoot Day 2026, giorno in cui l'umanità avrà esaurito l'intero budget annuale di risorse e servizi ecologici messi a disposizione dalla natura, cadrà il 30 luglio. A rivelarlo è il Global Footprint Network. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

e ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1988, torniamo negli anni 80 ancora una volta con le parade del passato qui da Radio 60 70 80 con Bruno Righetti. Vi ricordo soltanto che in quella seconda metà di giugno di 30 anni fa più o meno c'era al primo posto Jovanotti con Gimme 5, quindi Nick Kamen di Tell Me, Spagna Every Girl and Boy al 3 e quindi Acoste de Garçon al punto numero 4, Eight Wonder I'm Not Scared al punto numero 5, e vi anticipo andremo ad ascoltare poco dopo, quindi Yaha di Stay on This Road al numero 6, ma era una classifica davvero molto ricca che alla posizione numero 9 ha secondo me una delle artiste più interessanti degli anni 80. Vi consiglio di andare a cercare le sue performance su YouTube perché ne vale davvero la pena. Per chi non la dovesse conoscere, penso che siano veramente pochi, soprattutto quelli che ascoltano Radio 60 70 80, ma tant'è. Peschiamo questo gioiello dalla posizione numero 9, il titolo è Love is Stronger than Pride ed è Sade.
0: C'era una volta Hit

sempre grandissima qualità, anche quando le ascolti a distanza di tempo e più volte. Sono pezzi che non stancano mai, e Sade è così, tutto il suo repertorio è caratterizzato da questa immensa classe che così piacevolmente abbiamo ritrovato all'interno della Hit Parade in quel 1988. Abbandoniamo il repertorio di questa cantante di origine nigeriana e approdiamo ancora una volta in Inghilterra, dove andiamo ad ascoltare un gruppo che è capitanato da Patsy Kensit. Patsy Kensit è stata poi protagonista anche di una carriera di attrice, non ha avuto un grosso percorso musicale, sono stati soltanto 3 i pezzi che hanno pubblicato, ma comunque è stato un periodo intenso che li ha portati anche a arrivare in classifiche importanti. I'm Not Scared, 8 Wonder.

0: E si arriva così ai titoli di coda anche di questo appuntamento con le classifiche di così tanto tempo fa insieme a Bruno Righetti qui da Radio 60 70 80. Noi ci risentiamo qui tra un'ora circa puntuali per un'altra decade e altre due canzoni.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Voglio la vita

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Begli uomini e belle donne, ascoltatori di Radio 60, 70, 80, andiamo incontro all'estate con questo periodo magico e andiamo insieme al 1969 qui da Radio 60, 70, 80 per un altro appuntamento con le classifiche di tanto tempo fa. Allora, oggi classifica importante perché in quel periodo al primo posto c'era Adriano Celentano con Storia d'amore e quindi al secondo Tutta mia la città dell'Equipe 84. Al punto numero 3 I Camaleonti di Viso D'Angelo e al numero 4 una canzone semplicemente fantastica. Pensate che questo disco aveva sul lato B 10 ragazze per me e doveva uscire con un ordine invertito, cioè il pezzo di punta doveva essere 10 ragazze per me e portare sul retro Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Se non che i due brani vennero fatti ascoltare a Renzo Arbore in anteprima, molto probabilmente per alcuni preparativi preliminari alla partecipazione di Battisti alla trasmissione speciale Per voi, dove doveva lanciare una delle due canzoni. Ad Arbore piace tantissimo Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che convinse l'artista a invertire l'ordine di pubblicazione quindi e presentare come lato A la canzone che adesso insieme andiamo ad ascoltare da Lucio Battisti.
3: C'era una volta

Vi ricordo, siamo nel 1969 e in questa classifica maestosa compare anche questo bellissimo pezzo che andremo ad ascoltare adesso. Pensate, un pezzo scritto da Roberto Soffici alla musica e da Mogol per le parole, tanto per cambiare, e l'arrangiamento è strepitoso e la direzione orchestrale di Augusto Martelli. È un disco che a me personalmente piace tantissimo e che ritroviamo nella nostra hit parade alla posizione numero 7. La andiamo a pubblicare, a promuovere immediatamente, l'ascoltiamo insieme e poi diremo qualcosa di lei. Non credere, no. Mina.

0: Esatto.
1: Pensate che questa canzone era stata proposta a Ivan Graziani e a Iva Zanicchi, ma entrambi la rifiutarono. E Mina decide di inciderla dandole il suo tono interpretativo ed è diventato quel gran pezzo che abbiamo appena sentito dalla Hit Parade del 1969. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, dentro il quale potete recuperare velocemente il link con Radio 60 70 80. A tra poco.
2: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

you can believe it's gonna take the rest of my life.